This is the end. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te. La mia opinione si sa.

dell'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascando con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.

dell'amore con me. Poi sono amante da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ma fate l'amore con me per stare senza di te. Il mio pugno si sa di fare ciò che mi

piace niente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Fate l'amore con me, mi sono amata da me, figuriamoci se.

sempre tu in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.

niente da dire. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte vive.